I Duran Duran incognito, o meglio, si presero un periodo di pausa dalla band ufficiale perché Simon Le Bon, Nick Rhode e Roger Taylor diedero vita al progetto Arcadia, mentre gli altri Taylor, John e Andy, si divertivano con i Power Station. 1985 abbiamo ritrovato Election Day, saltiamo avanti di un anno e ritroviamo David Bowie con Underground.

formazione inglese dei Japan dall'album del 1980 Quiet Life, qui a Dance 80 in arrivo MC Mike G e DJ Sven con Holiday Rap.

Eddie Lopez con Island, uno di quei dischi che solo qui a Dance 80 potete riascoltare. Con questo disco siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Prima di andare via, come sempre vi ricordo tutte le nostre coordinate. Ci trovate sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì potete scaricare anche le puntate in formato podcast, ma soprattutto potete ascoltare la nostra web radio 24 ore su 24, appunto, che vi ripropone i grandi classici e non solo della Dance anni 80. Chiaramente poi ci trovate su Facebook, su Twitter, basta cercare Dance 80 e ci trovate facilmente. Se ci seguite su Twitter avete anche i titoli delle canzoni che stiamo suonando in web radio assolutamente in diretta, per cui un piccolo servizio in più per tutti gli amanti del mondo della Dance anni 80. A questo punto ce ne andiamo, da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, torniamo puntuali alla prossima e vi salutiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, è quello di Igo, che ha riproposto a suo modo il tema di E.T.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Fine settimana, relax, stravizi e coccole dallo studio Fucsia, almanacca di culla tra musica, arte, libri e piacevoli risate. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

sono enormi vantaggi creativi nell'avere enormi quantità di tempo in cui nessuno può trovarsi. I telefoni hanno diluito l'esperienza del viaggio. E quanto osserva Pete McCartney? Ma quello di oggi è il tempo di Smartwave, il nuovo mondo della telefonia attiva. Venite con noi, scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7 Va Almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Ilisa Jeur. Il weekend è iniziato. Mettiamoci comodi sul nostro sedile passeggeri e godiamoci il rombo dei motori. JK, cantante del gruppo dei Jamiroquai, è un grande collezionista di auto di lusso e ne possiede più di 30. Appassionato di Ferrari, può vantare dei modelli rari ed iconici. Una Enzo con interni in pelle verde e uno dei 500 esemplari di La Ferrari. Sì, si chiama così. Di un colore inedito per il cavallino, ovvero un Kermit Green, un verde rana molto acceso. Possiede inoltre la regina indiscussa delle hypercar, ovvero la F40. Aggiungiamo inoltre Lamborghini, Maserati, Fiat Abarth 1000, Porsche, Audi. Insomma, uno spettacolo.

eccoci nel magico momento in cui torniamo bambini. Ok, maschietti in silenzio. Oggi noi principessine ci riuniamo intorno alla casa delle bambole da sogno. Casa, un vero e proprio castello con piscina, palestra, suppellettili in argenteria, vera, si intende, 7 piani con cucine, armerie, camere da letto, una sala da ballo e addirittura la stanza del mago. E non dimentichiamo il bar, con miniature di autentiche bottiglie di liquori. Orsù, tiriamo fuori le bambole e il portafogli. Questo castello costa 7.350.000 dollari, veri, non quelli del Monopoly. When I was 6 years old, I broke my leg

ovviamente anche il telescopio magico ci dice che finalmente è arrivato il weekend. Relax, tranquillità, ma le stelle non si fermano mai. C'è l'oroscopo. Ariete, dedica la giornata a chi ami. Toro, puoi finalmente rilassarti e dedicare tempo alla bellezza, all'amore, ai tuoi sogni. Gemelli, una piacevole gita fuori porta con gli amici ti darà allegria e soddisfazione. Cancro, finalmente puoi dedicare l'intera giornata ai tuoi bisogni in totale pace. Leone, il tuo naturale fascino travolge il partner, ma occhio alle gelosie. Vergine, i conti non tornano, controlla con calma le spese di casa. Bilancia, sii più partecipe nella coppia, la tua stanchezza potrebbe essere fraintesa. Scorpione, da sfogo alle tue velleità artistiche. Capricorno, l'energia la fa da padrona, non sottovalutare la possibilità di nuovi amori. Acquario, la beata solitudo, i tuoi sogni, i tuoi desideri in totale relax. Pesci, puoi nascondere la sveglia nel cassetto e poltrire un po'. Le stelle ti consigliano grandi passeggiate all'aria fresca. La pubblicità ama la musica, i profumi amano la musica. L'ultima campagna di un'iconica fragranza di Mademoiselle Coco sceglie un disco altrettanto iconico del 1978 ed il mondo torna ad ascoltare la musa di

0: no, mica brutti. Correva l'anno 1987 ed il maestro del cinema horror italiano firmava la regia per lo spot Fiat Croma. E non si è fermato a questo. Dario Argento è stato anche il divertente testimonial per un noto brand di zucchero.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to keep control.

sala. Come ricordo quella sera in cui costrinsi mia madre a portarmi al cinema a guardare Rocky 4. 1985, Apollo Creed mette in guardia Rocky. Qualsiasi cosa lui colpisce, lui la distrugge. Io ho combattuto con i migliori e li ho battuto tutti. Ho mandato più gente io in pensione che la previdenza sociale. Io voglio continuare, non interrompere l'incontro, qualsiasi cosa succeda.

oggi è sabato e domani non si va a scuola, cantava qualcuno, ma noi saremo sempre ancora qui per cantare, ballare, ridere e gioire. Ultimo brano per Almanacca, Mille dei miei baci, da Raffaella Bucci. L'Accademia dello Studio Fucsia oggi sfoglia uno tra i più brillanti romanzi degli ultimi decenni, il fratello del famoso Jack. Intenso e commovente lo definisce il The Times, divertente e raffinato lo elogia il New York Times.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma andò stata a ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?
4: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica. Oh!

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Assolutamente, più che assolutamente siamo arrivati in fase weekend. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi.

7 consecutivamente la top 7 della Ramstedt e la 2-5. Si parte con i Confess, è venuto fuori il loro ultimo album, Metal.

inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: E oggi
1: vai al fancocentimento di JR.
0: Stavo dicendo proprio questo, siamo arrivati alla puntata quella che ci piace di più, capito? Quella proprio dove mandiamo al fan tutti.
1: Come dicevamo l'anno scorso, la puntata dove sentivo il cu.
0: Ore. E giusto, adesso lo facciamo pure vedere tutti spontanei.
1: È vero.
2: Che carino.
1: Anni eravamo talmente facciamo questo.
2: Ecco come film di orrore.
0: Aspetta. Vai.
1: Sembravamo due occhi in calore, quindi
0: poi ci stava la coppia così, no?
1: Sta per partire lo sbrocco. Sì. Ma stavolta quello fatto bene.
2: No, stavolta più che sbrocco, non è proprio.
1: Sta uscendo giù Bastianici.
0: Sì, proprio è rimasta senza parole.
1: No, peggio, ce l'ha le parole.
0: Ce l'ha.
1: Quali sono?
2: È come film di orrore. Non ho altro da aggiungere.
0: Vedi, lo so, però lo fanno. Come
2: dopo
0: si dire,
2: dopo
0: lo
2: questa entrata,
1: l'importanza,
2: ragazzi,
1: è che non esce fuori il carnavacciuolo che è lei.
2: No, esco fuori io direttamente. Me ne vado proprio.
1: No, resta.
2: Il carnavacciuolo prima o poi esce fuori con le palancate.
0: Però lo fai meglio
1: DJR.
0: Poi sei più alto, lo fai meglio.
1: Ma ti preoccupa.
0: Dice che
1: tu resta seduto, che poi la sento.
2: Lui sarà pure alto, ma.
0: Ma la palanca. Però è una cosa di. Perché pure Elisa è una cosa di voi donne.
1: Sembrano belle, carucce, delicate, ma se ci mette le mani.
0: Come si suol dire, capito? Arca, come si suol dire.
1: Dillo
2: al sederino di Matteo.
0: Hai visto. Guarda, e dopo questa direi che ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Poi così, poi ne parliamo.
2: Meglio.
0: Ci andiamo ad ascoltare Gordo Reine Zonbeld.
1: Provincia di Roma.
0: Loco.
1: Semplice, proprio facile. Veloce. Ottimo.
3: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Jonas Blue, My Life con Age of Desire.
2: Hai visto? Grande! Solo Simone non è in grado.
3: Mi complimenti, io non ho frequentato Ostia Forte.
2: Solo tu non sei in grado.
1: No, diciamo che è l'influenza diretta.
2: Sto qua vicino,
3: da vicino, vicino.
2: Facciamo il suggeritore.
1: Diciamo, da dirla tutta, che mi faccio fare la traduzione.
3: Prima.
1: La pronuncia, scusate, no, la traduzione, ma la pronuncia me la faccio fare prima.
3: Tieni il successo per te.
2: Guarda, però io adesso vorrei fare una cosa diversa. Questa è la puntata del Vai al Fan. No? E vorrei dire
3: a
2: prescindere, cioè vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, ma quanto è liberatorio tante volte mandare a quel paese, anche se l'altra persona non lo sa, anche senza dirglielo, che proprio da solo, tipo a me è capitato ultimamente, non lo posso dire direttamente, ma ci sono dei clienti che se lo meriterebbero, però quando tu attacchi il telefono e mandi proprio calorosamente a quel paese,
1: no, ahimè non ha lo stesso effetto che farlo proprio in diretta.
2: No, quello sì, però anche quello è, anche quello è bello, cioè,
1: ma
2: è liberatorio
1: lì per lì, però non hai quella soddisfazione che gliel'ho detto.
2: Sì, quello sì.
3: Tu vuoi mettere il liberarti così piuttosto che averlo davanti,
1: sì,
3: prenderti la capoccia,
1: sì,
3: e spragnarlo.
2: Sì, anche quello.
3: Dai, giù,
2: però
3: giù,
2: la
3: giù,
2: liberazione del Vai al Fan in generale è una cosa bellissima, capito? Cioè,
1: sì,
2: una cosa che.
1: Sì, no.
2: A me tante volte in macchina, visto che.
3: Ti aiuta, però tu immaginatelo. Ce l'hai vicino. C'è il risetto di quello proprio.
2: E spam, capito?
3: Spam, gli spragni la capoccia sul tavolino, ma non una volta, a colpi di vaffanculo della Aro Bisantini, Giovanni Angiolino.
2: Ah, ok.
3: Ma
2: ah, proprio al ritmo. Al ritmo di musica, capito? Ci sta.
3: Quello è liberatorio.
1: È come quando in macchina, appunto, ti fanno uno sgarro, un qualcosa che tu ce l'hai davanti, lo mandi a quel paese, lui ti vede.
2: Sì.
1: E lì sì. Se invece ti fa lo sgarro e scappa e tu lo mandi a quel paese, non ha la stessa.
2: Però a me, per esempio, io in macchina, visto che i miei Vai al Fan sono stati notoriamente sempre quelli in macchina.
1: I miei, tanto vero.
2: Ah. Però
3: giù non l'avevamo notato.
2: Hai visto?
3: Cosa.
2: Però io proprio mi libero. Cioè, quelli che ho davanti non sanno che sto litigando con loro. Però io litigo con tutti in macchina. Cioè, non lo sanno loro. Però io litigo.
1: Magra consolazione.
2: E non lo vedono nemmeno, perché io non faccio gesti. Proprio urlo da solo.
3: Tu mi devi consigliare il tuo spacciatore, perché è buono, io lo dico da anni.
2: Però aiuta, anche quello è terapeutico, come si suol dire, veramente. Cioè, mandare a quel paese le persone, anche se non lo sanno, secondo me è terapeutico. Cioè, lo sto provando sulla mia pelle, che tante volte quando tu stai in mezzo al traffico e sei arrabbiato con tutta la gente che sta lì da rompere le scatole, e tu stai lì e li mandi a quel paese, anche quello secondo me aiuta.
3: Io
2: però urlando, cioè proprio che dici, comincia a dire proprio imprecazioni a cose che non si possono ripetere adesso in radio.
3: Io ho provato, però mi hanno bocciato la possibilità di farlo. Io volevo montare la pala spazzaneve sul mio SUV.
2: Quello non si può fare.
3: Me l'hanno detto.
2: Quello è vietato, proprio non si può. Cioè lì non è il codice della strada, è il codice penale che è lì che è problematico.
3: Uffa.
2: Quindi lì interviene anche altro, non è soltanto.
3: Uffa. Vabbè, ma facevo pulizia sul raccordo.
2: Lo so. Però lo fanno.
3: No, facevo fatta bene, cioè io ammucchiavo tutti da una parte.
2: No, non si può fare.
3: Uffa.
2: Cioè, quello è proprio. Il codice della strada ti dice.
3: Malefico, cioè, codice penale!
2: Lì c'è l'assicurazione che poi.
1: Io lo dico sempre.
2: Però il codice penale lì poi dopo ti mettono i braccialetti.
1: Per colpa del codice penale, troppe soddisfazioni non posso togliere.
2: È vero, vedo proprio le nuvole che escono.
1: Detto ciò,
2: tipo una persona a casa, dici, ci puoi dire il nome o non ce lo puoi dire il nome? Non ce lo
3: però
2: puoi dire.
3: Idea di business buttata lì. Ma se invece di fare la stanza quella dove spacchi tutto, facciamo la stanza buia.
2: Ah, proprio botte. Guarda, io invece farei, non so se ve lo ricordate, c'era un giochino alla PlayStation, si chiamava Carmageddon. Carmageddon, tu dovevi prendevi questa macchina, tu più macchine distruggevi,
3: più prendevi
2: punti. Ah, e poi addirittura mettevi sotto anche i zombie. Cioè, tu passavi, mettevi sotto, e quindi c'era il sangue verde che stava dappertutto. E però anche quello era molto terapeutico. Quindi.
1: Ma allora,
3: I love GTA.
1: Diciamo che negli ultimi tempi, vabbè, a prescindere dalle mie imprecazioni fisse contro il mio ex, ma quelle ormai,
2: vabbè, quelle le conosciamo.
1: Quelle sono storiche. Diciamo che nell'ultimo periodo ho imprecato tanto contro i call center.
2: Quelli proprio.
1: Perché ho cambiato gestore a casa luce e gas.
2: E ti chiamano quelli vecchi, ovviamente.
1: No, non puoi capire. No, io aspetta, li volevo quasi denunciare per stalking, perché ho tutta la rubrica delle ultime chiamate perse bloccate. Ma
2: tanto loro cambiano. Allora,
3: quello vecchio, sì. Appena ho tempo, devo mandare una mail perché una persona deve essere licenziata.
2: Ah, proprio così.
1: No, lo dico in diretta. Diretta.
3: No, lo dico in diretta perché se ci stai ascoltando, sappi che sono le tue ultime ore di lavoro.
2: Ecco,
3: se ancora stai lavorando, perché devo trovare il tempo di farlo. Perché
2: fallo.
3: Praticamente noi abbiamo cambiato gestore. Ci chiama uno dei mille call center che aveva il contratto col vecchio gestore.
2: Ok.
3: E ci hanno fatto una truffa vera e propria.
2: Tipo?
3: Dicendo numeri finti, tipo, qua pagate quei centesimi per quello per quell'altro, avete questo sconto, questo buono, quel buono, tasse ridotte.
1: Per rimanere col vecchio gestore, certo.
3: Sostanzialmente ci conviene.
2: Conviene, certo.
3: E vediamo il passaggio. Arriva il contratto e praticamente tutto quello che ha detto non c'era una cosa vera.
2: Ma guarda, noi su questo abbiamo risolto con la mia compagna, abbiamo un negozietto sotto casa che è rivenditore ufficiale di un marchio, di un grande marchio energetico, e andiamo direttamente dalla tizia e gli facciamo, quindi lo firmiamo davanti a lei, facciamo prima, così evitiamo.
3: Sì, ma se è rivenditore unico, troppo spesso è caro, soprattutto se mi dici che è grande.
2: No, abbiamo avuto molti.
3: Poi dopo ne parliamo.
2: Va benissimo.
1: Infatti,
2: benissimo.
1: Direi che detto ciò, andiamo subito.
2: Al mio. Vai, diccelo.
4: E dice, lo sai che del DJR.
2: Lo sai che esiste un uomo che ha comprato un'isola tropicale deserta al prezzo di una piccola casa e ha passato 50 anni a piantare alberi invece di costruirci un hotel? È vero, si chiamava Brandon Gismshow.
3: A parole tue.
2: Che nel 1962 questo giornalista britannico acquistò Moyen, un lembo di terra nelle Seychelles, a soli $11,000, quindi nemmeno un box, cioè qui a Roma non ci compri nulla.
3: Vabbè, all'epoca sì, ci compravi una casa.
2: Sì, però, insomma, vabbè, una casa, giustamente. Però non voleva arricchirsi, voleva restituire la vita alla natura. Quindi da
1: direi
2: solo.
1: Che è più un momento quark questo.
2: È vero. Invece, infatti, lui ha piantato oltre 16.000 alberi, ha costruito chilometri di sentieri a mano e ha trasformato quel deserto in un santuario per uccelli, tartarughe e giganti. Pensate che arrivò a rifiutare addirittura un'offerta di $50 milioni da parte di un investitore che voleva farne un resort di lusso.
1: Come al solito.
2: Perché per lui Moyen era un tesoro da proteggere, non una proprietà da vendere. Quindi nel 2009 è ufficialmente diventato parco nazionale più piccolo del mondo. Brandon purtroppo è morto nel 2012, ma la sua isola è ancora lì, è rimasto un paradiso verde e è un parco nazionale.
1: Queste sono le belle cose, queste sono le cose che ci piacciono.
2: È vero, e quindi
1: quando uno mette davanti, ecco, il lucro,
2: il bello
1: alla natura, agli animali, bello. Bravo signor Brandon.
2: E dopo questo ci andiamo ad ascoltare Morgan C3, Florence and the Machine, Say My Name Remix.
0: Stai ascoltando International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Ambarabacci, cicco, no, tre diciamo, galline vedi, sul Como.
2: Non è partito, non è partito.
1: Non lo so, fa da conto ogni volta.
2: Ma che sta a fare? Che, sta, che stai facendo?
3: Stavo pensando dove ho messo i Pampers che abbiamo comprato in offerta. E però non me lo ricordo. Vabbè, niente. E...
2: pubblicità occulta, lo pagano.
3: Ha capito? Abbiamo ascoltato il disco dei Lines. Che cacchio vuoi?
2: Brutta battuta.
3: Tinash, No Broke Boys. Detto ciò, io ho cominciato a vedere
2: la disco Lines.
3: Che cazzo vuoi? Io sto dieta, non rompere le palle.
1: Comunque
3: c'ho un altamente suscettibile.
1: Ecco. Anche lì quando ci vedono siamo clienti affezionati, ecco, anche lì, ci guardano proprio gli occhi che sbrilluccicano.
3: Bimbo Store quando fa il Pampers Day ci aspettano proprio sulla porta.
2: Lì.
3: E ancora non è nato il piccolo.
2: Ma anche quella è pubblicità, Non vi pagano. Non vi pagano.
3: Non ci pagano niente.
1: È inutile. Prova.
2: È tutto inutile, magari, tutto inutile, tutto inutile.
3: Ah, ma è una gioia proprio che palle.
2: Niente. E quindi visto che abbiamo intanto leggici due vai al fan così due.
3: Proprio a casa. Oh, sì, due a casa. Infatti, prima mi volevo ricollegare a quello quando dicevi gli sfoghi, non sapevo, dopo ti sei allungato e vabbè ho tralasciato. Noi abbiamo il momento sfogo, cioè
2: è vero, ce lo devono inviare.
3: Fino all'anno fa lo facciamo via messaggio, poi abbiamo deciso di interrompere perché comunque ci arrivavano insulti.
2: È vero, vagonate.
3: E non si poteva. Quindi
1: erano più quelli
3: facendo,
1: che scartavamo.
3: Eh sì, purtroppo troppo scarto. C'è il messaggio anonimi.
2: Infatti,
3: facendo il messaggio anonimi sulle nostre storie Instagram. Voi andate lì, ogni tanto i più belli qualcuno quando abbiamo un attimo di tempo facciamo lo screen, lo ripubblichiamo e qualcuno lo leggiamo qui. Tipo hashtag vai al fan e le diete. Io non sono stato, ma sospetto che qualcuno in questa stanza possa averlo fatto.
2: Dice di no.
1: Perché io ero contro, poi quando l'ho iniziato a fare invece
2: pro. Hai visto? Tu invece sei contro pro.
3: Ma io sono pro, sono stato io il primo mi prendi appuntamento da nutrizionista per
1: però
3: favore.
1: Però lui sgarra più di me, capito? Cioè.
2: Perché lui faceva anche le puzzette.
3: Cede, infatti faccio molte di meno.
2: Hai capito?
3: Molte di meno.
2: È per quello.
3: Sgonfio, meno puzzette. E hashtag vai a farne il traffico.
2: Quello è un. Questo posso essere stato io. Non sono stato, ma potrei essere stato io.
3: Ok. No, infatti no, non sei stato tu, perché poi arriva anche hashtag vai al fan il traffico milanese.
2: E quindi non sono io. Un po' dappertutto. Cioè, io manderei anche al fan il contrario. Perché adesso che mi parli di Milano.
3: Chi fa traffico, io pure farei.
2: È quello, perché noi siamo stati con la mia compagna e abbiamo fatto una vacanza a Venezia, Verona, Mantova e siamo andati in macchina. A Mantova. Non me ne vorranno gli amici di Mantova, però vanno tutti a 50 all'ora, 40 all'ora. E quindi lì ti fanno prendere l'ansia al contrario. Cioè, noi qui a Roma andiamo di
1: corsa.
2: Siamo
1: frenetici.
2: E lì tu ti trovi questo a 40 all'ora, ma tutti vanno a 40 all'ora. Quindi è proprio un modus. Perché ok, loro staranno nella pianura, stanno tranquilli. Però,
3: Anni fa lavoravo con un'azienda che per fortuna di molti è fallita.
2: Ecco.
3: E andai a Firenze per fare una fiera dove l'ha fatta anche l'amico tuo.
2: Ecco.
3: Quindi alla Leopolda, il polo geristico più famoso.
2: Amico
3: sono
2: tuo.
3: Stato praticamente a Firenze 4-5 giorni. Dopo 3 giorni, quando arrivava un furgone rosso ex Bartolini, vedi proprio la gente che si allargava.
2: Hai capito?
3: 3 giorni a Firenze sono bastati per far capire come funzionava Roma.
2: Non capiscono
3: Roma.
2: Che andare piano è peggio. Capito? Crea danno,
3: sì,
2: fa danno.
3: Quando arriva il romano sì.
2: Quello.
1: O invece è proprio il contrario.
2: Che siamo noi che.
1: Esatto.
2: E non lo so, però noi siamo abituati in un modo e quindi quando vai fuori uccideresti il mondo.
1: Ma tu pensa a quelli che dovessero venire qua?
2: No, non possono.
3: Cioè. Allora loro hanno un'educazione diversa. Anni fa riporto un esempio di una persona che ormai non c'è più, che ha lavorato molti anni al nord e mi ha detto al nord proprio la mentalità è diversa.
1: Bello.
3: A partire dagli autisti, il camionista al nord. Comunque il camionista ha un limite di velocità,
1: certo,
2: è vero.
3: Sì. Quando è soprattutto su strade secondarie e monocorsia fa traffico allucinante. A Roma ti dice sti cavoli, anzi se suoni rallenta.
1: Ah sì sì.
3: Al nord appena trovano uno spazio per potersi fermare si fermano, fanno defluire il traffico e si rimettono in corretto.
2: Cosa che non si fa qui.
1: No.
3: Qua rallenta.
2: E quindi
3: testate. Cioè limite stai dietro, Roma stai a rompere le palle.
2: Testate sul setto nasale. Io lo faccio. Lo farei. Sempre per il codice penale che ci blocca, però lo farei.
3: Maledetto codice penale.
2: Allora dopo questa direi che ce ne andiamo a sentire il quizzone di Simone.
3: Quale di questi sport è stato ufficialmente giocato sulla luna? Calcio, golf o tennis? Come sempre,
2: secondo me il curling.
3: pure quello ci mettiamo. Che cazzo mettiamo? Scopettava su. Ma ci stanno le buche.
2: Vabbè, ma quelli fanno così, capito?
3: Io prima o poi lo picchio.
2: Guarda, dopo questa...
3: Io prima o poi faccio il quizzone. Quante possibilità ci sono che picchiamo il DJR?
2: Mille.
1: Infine.
2: E dopo questo ce ne andiamo a Sbroccoland.
3: Andiamo
2: a Sbroccoland, dai.
1: Ma DJR Sbroccoland?
3: Sì.
1: Ma quale Sbroccoland?
2: Come?
1: Quale? È la puntata del Vai al Fan.
3: Sì, oggi no, perché sono uscito. Sto mese è strone, 45.
2: Non ci avevo pensato. Vabbè, allora ci andiamo a ascoltare un po' di musica allora?
3: No, ragazzi, diamo una
2: niente.
1: Direi quest'ultimo blocco, sì, così di farlo un po' così come viene.
2: No, ci andiamo a ascoltare un po' di musica.
3: Dopo siamo corti, ci rompono i balle. Se no, musica.
2: Ci andiamo a ascoltare, la metto io. Questa.
3: Hashtag vai al fan.
2: La metto io. Questa è una canzone un po' più di nicchia che però a noi ci piace. Gigi D'Agostino, Casa Dag.
0: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Calvin Harris, Casabian con Release the Pressure.
2: Il Casabian
3: Puoi picchiare.
2: Ci ha sbagliato il titolo.
3: Puoi picchiare.
2: Però siamo arrivati al nostro momento adesso. È proprio quello dove proprio ci sfoghiamo, perché ne abbiamo parlato di questo, di questa cosa terapeutica.
3: Vai, io però ricomincerei a farlo come lo facevamo l'anno scorso, con la canzone di Rocky che ci caricava. Mannaggia tutti!
2: Secondo me ci carica lo stesso. Vai, diccelo tu il tuo, vai.
3: Hashtag vai al fan. Quelli che ma fai una vita triste, se stai sempre dietro con i tuoi problemi alimentari,
2: non ci dice.
3: Ci vostri, ci ho messo la pausa, almeno se può dire. Pesate 200 kg.
2: Lo fanno.
3: C'avete 750 problemi cardiaci, cardiovascolari che stanno arrivando, stanno lì, vi stanno a bussare alla porta. Magnate come facoceri, però rompete i coglioni a chi sta dietro. Perché?
2: Fatevi
3: la vita vostra. Io non vi rompo il ca perché ve mangiate di tutto, perché sono contento per voi. Giusto. Se non vi dà fastidio, non rompete le balle a chi nella vita ha deciso di avere un'alimentazione corretta.
2: È giusto.
3: Perché io non ve ne rompo le balle, vi romperei i dentini.
2: Però
3: non
2: si può fare, anche lì è sempre quello, codice penale.
3: Ma lo trovo un angolo al buio senza telecamere.
1: Beh, io l'ho un pochino spoilerato prima, perché
3: ma giusto poco.
1: Sì, poco. No, è che sto talmente avvelenata, appunto, con questi maledetti call center, che appunto il mio hashtag vai al fan va a loro. Perché purtroppo, come dicevamo prima, ne blocchi uno e te ne chiamano
2: numero,
1: e te ne quindi avete, io prima o poi vi denuncio per
2: tutti.
1: Invece
2: il mio vile fan è i motorini in mezzo al traffico, che ci ho avuto anche uno scontro del terzo tipo con una tizia che voleva avere ragione, invece si è attaccata al, come si suol dire,
1: all'ombrello.
2: Sì, giustamente, all'ombrello. Giustamente, quindi i motorini che ti passano dappertutto e poi vogliono avere ragione quando ti prendono,
1: come quelli che guidano le smart, uguale.
2: Peggio. Sono da uccidere tutti quanti, uno dietro l'altro, capito?
3: Invece i mongolini col monopattino sul raccordo?
2: Anche perché hanno fatto anche quello, è vero. Sì. Succede.
1: E quindi dopo esserci alleggeriti un po' il cuore, direi che possiamo anche
2: dare appuntamento alla prossima puntata.
1: Sì.
3: Ciao DJR, ciao Sbrocco Romina.
1: Ciao a tutti.
3: Ci sentiamo sempre qui sulla vostra radio preferita alla prossima puntata.
2: Dopo?
3: Ciuca!
2: No, dopo la diretta sui podcast.
3: Prima o poi la carichiamo in podcast.
2: Anche.
3: Prima o poi la carichiamo in podcast.
1: E commentare su Instagram, mi raccomando.
3: Qui.

0: onda Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te. E quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva, adesso è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: Il titolo è forte dell'album, I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Per fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì, aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì,
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice, un modo semplice che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque, quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @ LHELLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto.
0: Okay.
1: Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: Zambakista, mas i pop strum.
1: Qua video di un scemo.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

Vado via, questa è la nuova canzone di Carlo Pesce tra le promozioni di Ora Musica questa settimana. Era novità al primo ascolto la scorsa settimana.

0: solo credere.
1: Giadi con Non ti sposo più, anche questa settimana tra i brani ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

Questa settimana abbiamo ascoltato tantissime nuove voci giovanissime, e questa è una voce ventunenne, la voce di Giada Lei, novità con questa canzone che si chiama Felice, però ha un sottotitolo, Ma non troppo, quindi Felice ma non troppo. Manuela Dia invece canta E si va, si va. Un odore

E si va, non ci si ferma mai. Questo è il singolo di Manuela Dia con questa novità. Lei anticipa quello che sarà il suo nuovo progetto. Novità Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Da qualche settimana vi stiamo proponendo anche la Samba della Caccia, il singolo di Gianluca Moruso.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Niente prove con me. Questo era il singolo di Elena Camo, Aura Musica, tra le nostre novità, un brano sul tiro dance che ci porta a proporre un'altra novità dance che abbiamo in programmazione, la versione remix del singolo di Anita Brightfly, già presentata, tra l'altro è stata nostra ospite anche per parlarci di questa ennesima produzione che si intitola Let Me. Ebbene, è uscita la versione remix, la riascoltiamo qui, Aura Musica, Anita Brightfly, novità della settimana.

0: Versione remix di Let Me, Anita Brightfly, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica. Spazio adesso a Carlo Audino.
1: Il sole muore

chiude con questo sax che mi riporta un po' ai tempi della rotonda sul mare, di quelle cose lì, il singolo di Carlo Audino, Restami addosso, tra le novità di Ora Musica. Spazio anche alla giovanissima Tati S, L'incontro. Voglia.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

c'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ.

strappo, sì, dai, partenza strappo, soltanto per dire a quei pochissimi che ancora non lo sanno che nel weekend abbiamo le sette chiavi del ritmo, ovvero la crema della nostra graduatoria.

terrestre, ogni device attualizzato è buono, l'importante è che siamo che si sia on air anche sulla vostra emittente del cuore, sulla vostra antenna di fiducia. Questa era per partire a strappo, lunga introduzione direi, però insomma dai, posizione numero 7 Molella, Buster Keaton and Maisolei and It Goes Like.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next

Sasha, Anita Walker con Volume Nights. Avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Logo.

0: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
1: L'amore, l'amore e tutte le sue formule. Eh sì, bentrovati e bentornati per una nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Dicevo, le formule dell'amore. Eh sì, l'amore con i suoi misteri è stato sezionato e studiato in tutti i modi. E chi l'avrebbe detto? È stato indagato perfino con le armi dell'algebra e addirittura della fisica quantistica. Questo sentimento che pervade le nostre anime, che ci fa soffrire, che ci fa gioire, che ci fa star male, che ci fa sentire quelle farfalle nella pancia, che ci porta dall'innamoramento all'amore più consolidato, appunto. Ma in realtà, cos'è e qual è questa formula dell'amore? Ve lo siete mai chiesti?
2: In inglese si dice fall in love, cadere in amore. Perché innamorarsi significa abbandonarsi, lasciarsi andare, precipitare, buttarsi nel vuoto sperando che l'altra persona sia così pazza da raccoglierci prima di vederci schiantare a terra. Solitamente non puoi prevedere di innamorarti, capite, basta. E non c'è un meteo per l'amore, il più delle volte ti prende in contropiede. E in un giorno qualunque, quando meno te lo aspettavi. In realtà le storie più belle nascono senza troppe esigenze. All'inizio tu non hai bisogno di lei e lei non ha bisogno di te. Non avete bisogno l'uno dell'altra, ma a poco vi iniziate a scegliere. E da poco a spesso, fino a scegliervi ogni giorno. È proprio in quel momento che inizia tutto. È proprio in quel momento che oltrepassi il punto di non ritorno e inizi a buttarti. Continuamente. Insomma, è facile innamorarsi per una volta, e lo è anche la seconda. Ma è quando inizi ad innamorarti tutti i giorni della stessa persona che cambiano le cose. È lì che inizia l'amore. Non c'è una formula per l'amore, ma se ci fosse, sarebbe questa: innamorarsi tutti i giorni della stessa persona. E non intendo infatuarsi delle cose comuni, quelle che possiamo amare tutti, quelle in superficie. Intendo innamorarsi del fondo, innamorarsi di tutte quelle cose che per vedere devi andare oltre al semplice rossetto, ai vestiti. Innamorarsi della sua espressione, della dolcezza che ha sul viso quando si perde nei tuoi occhi. Innamorarsi di quando è felice e ha voglia di ridere o scherzare. Innamorarsi soprattutto nei momenti no. Innamorarsi di un sorriso spento e provare a riaccenderlo. Innamorarsi di quando si dà sfogo ai ricordi che ci hanno lasciato ferite aperte. Ferite che nessuno ha ancora curato. E non stancarti mai di prenderti cura di lei. Innamorarsi di qualcuno che ci voglia. Innamorarsi delle reciproche fragilità. Innamorarsi di qualcuno che non ci faccia semplicemente accettare la realtà. Dobbiamo innamorarci di qualcuno che se la renda stupenda, ogni giorno, abbracciandosi troppo e ascoltandosi sempre. Innamorarsi della pazienza, perché porterà sempre felicità. Imparare a mettere virgole dove prima si mettevano punti. E lo capisci che sei innamorato, anche se non vuoi ammetterlo. Ti accorgi che mentre sei con altri ti manca lei, ma quando sei con lei non ti manca niente. E allora incominci a scegliere. Scegli di non essere solo, scegli di buttarti con lei. E per restare insieme basterà questo. Non essere vicini, non essere bellissimi, super intelligenti o perfetti. Per restare insieme basterà semplicemente innamorarsi. Di nuovo. Ogni giorno.

Oggi in questa puntata di Love in the World parleremo dell'amore nella sua accezione più totalizzante, ma anche dell'innamoramento. E sì, perché in relazioni o matrimoni di lunga durata può accadere di non nutrire dubbi nell'amore verso il proprio partner, ma magari di conoscere qualcuno di attraente a cui si rivolge più di un pensiero. Eppure, prima di tradire o di commettere qualche sciocchezza di cui potremmo pentirci, dobbiamo riflettere sul contenuto e sulle conseguenze delle nostre azioni. E in assoluto il padre di questa materia è Alberoni, e quindi grazie a lui oggi faremo un viaggio tra quello che è l'innamoramento e quello che è l'amore. Per voi che differenza c'è? Ve lo siete mai chiesti?

Sì, perché dovete sapere che per Alberoni non esiste la possibilità di innamorarsi di due persone. L'innamoramento è infatti un processo di ristrutturazione di tutti i rapporti attorno all'individuo. Per cui il nuovo innamoramento, secondo Alberoni, ci indica la via diretta verso cui orientarci. Ad esempio, pensiamo a quando nasce un figlio. Quando nasce un figlio, i due genitori si innamorano di lui. Il bambino diventa l'oggetto dell'amore, si innamorano contemporaneamente di lui. Il loro rapporto dipende da questa nuova figura e non più dalla loro sola esistenza. Le pretese egoistiche della coppia e della loro quindi personalità individuale cedono sicuramente il posto all'esistenza di questa terza, meravigliosa, preziosissima nuova persona. Infatti, nella credenza popolare, si dice che la nascita di un figlio consolida un amore o pone rimedio ad un amore in pericolo. Amore, non innamoramento, perché del figlio ci si innamora follemente.

non tutti si innamorano nello stesso modo, pensiamoci un po'. Può accadere che ci sia chi ami di più, chi ami di meno. Insomma, per innamorarsi, in fondo si accetta un cambiamento, un darsi, un dedicarsi completamente all'altro. Però se nell'altro non scatta il medesimo sentimento, ecco allora che può restare comunque lusingato, al centro dell'attenzione. E quindi appunto accettare quelle attenzioni tramite doni e gesti preziosi. Addirittura può capitare che chi riceve queste attenzioni magari si lascia andare e cerchi di vivere della magia dell'innamorato, una sorta di in un riflesso, quindi credendo che lui stesso di essere innamorato. Ma date retta sassa, presto emergerà in lui un senso di inadeguatezza, vivendo soltanto un senso di innamoramento, di proiezione. Infatti sono profonde le differenze tra l'innamoramento e un vero amore.

così per Alberoni in realtà, e forse non ha poi tutti i torti, questo tipo di sentimento non corrisposto è talmente presente nella nostra società da portare persino a matrimoni, proprio dimostrare per quanto tempo possa essere allungato questo sentimento non corrisposto. L'affetto che può nascere va a sopperire la mancanza dell'innamoramento, ma la differenza a un certo punto di sicuro arriverà. Effettivamente, se ci pensiamo, è verissimo. E perché è verissimo? Lo scopriremo dopo.

0: fondo, al di là di quello che possono dire personaggi illustri, uomini di scienza e di studi, in realtà pensiamoci un po' anche noi, tra virgolette, comuni mortali. L'innamorato in fondo non accetta di allontanarsi dalla persona che ama, dall'amato. E se ci pensiamo, chi meno ama forse tollera con più facilità l'assenza del partner. Chi viene trasportato nel sentimento può fare a meno dell'altro.
1: Mi chiamo
0: Shannon. A possibili alternative non si sente sicuramente perso lontano dalla dolce metà. Mentre invece chi ama non ammette altre presenze. È talmente certo del suo sentimento che non accetterebbe alternative nella sua vita sentimentale. Quindi nel momento in cui diamo la possibilità a qualcun altro di entrare nella nostra vita è perché forse in fondo non siamo più così innamorati e non amiamo poi così tanto quella cosiddetta dolce metà. Ad entrare nella nostra vita è perché forse in fondo non siamo più così innamorati e non amiamo poi così tanto quella cosiddetta dolce metà.

realtà, quanto tempo secondo voi può passare dall'incontro della cosiddetta persona giusta, il magari partner ideale, all'innamorarci di lui o di lei, viceversa? Ovviamente parlo da donna, ma vale anche per l'uomo che incontra la sua partner ideale, o nelle coppie omosessuali o lesbiche che siano, insomma, quando si incontra la persona ideale. Ma in realtà anche nel giro di veramente pochissimo tempo. Io ho sempre pensato che le donne siano forse più rapide degli uomini a comprendere di aver trovato il compagno ideale, di aver davanti il compagno ideale. E ho sempre anche pensato essere particolarmente intelligenti quelle donne che magari lasciavano al partner il tempo di metabolizzare, no? Di comprendere di aver incontrato veramente uno spirito affine. E per voi è così?

Nella fase iniziale dell'innamoramento abbiamo appunto detto che ci si dona totalmente all'altro, no? Ci sono tante attenzioni, piccoli gesti che veramente rendono l'altro una sorta di esclusiva ricezione di energie e di quelle risorse che sono dedicate per rendere l'altro, l'altra, felice e per farlo riconoscere veramente come una persona speciale. Ecco, in questa fase iniziale di un rapporto, pensiamoci un po', molto spesso ci sono degli atteggiamenti particolari, alcune caratteristiche personali, alcuni interessi, magari attività che abbiamo, le facciamo venire un po' meno. E perché? Perché vogliamo dedicarci totalmente all'altro, una sorta di diamo priorità assoluta rispetto a tutto e a tutti. Beh, però questo comportamento sicuramente lo mettiamo in essere perché vogliamo far sentire all'altro di essere per noi speciale e lo vogliamo far sentire al centro della nostra vita, sicuramente. Però è un comportamento sì che può essere normale, ma può anche purtroppo a volte sfociare nella cosiddetta ossessione. Soprattutto magari noi non lo capiamo, ma può essere tale agli occhi di familiari, di amici, che quindi possono veder sparire nel nulla qualcuno, qualcuna, con cui prima invece si condivideva veramente molti spazi. Ecco, cerchiamo di non cadere magari in questo errore.

Quando vi dico, mi raccomando, attenzione comunque a far sì che non diventi un'ossessione, o comunque non dimentichiamoci la nostra dimensione individuale. Questo lo dico proprio perché tante volte l'abbiamo affrontato insieme con Love in the World. Bisogna sempre avere comunque la consapevolezza e la giusta attenzione verso noi stessi, anche se siamo coppia, anche se siamo sposati, anche se siamo conviventi, anche se viviamo comunque un rapporto in generale di coppia. In una coppia sana va sempre tutelata e mantenuta integra per tutto il tempo della relazione, del cosiddetto legame, questa dimensione individuale, perché è fondamentale. In realtà spesso mi è capitato, a volte forse in passato posso aver sbagliato anch'io, per qualcuno può capitare di vivere un momento di crisi perché si rendeva magari conto di non aver messo del tutto da parte, crede perlomeno, il proprio spazio personale, e può quindi, come dire, in un certo senso evidenziare l'esistenza di una mancata realizzazione. Cioè, molti individui mettono da parte se stessi, molte persone mettono da parte se stesse, credendo in questo modo di dare un benessere maggiore alla propria unione, alla propria famiglia. Però in realtà, pensiamoci bene, amici e amiche di Love in the World, non è così, perché in questo modo molto spesso viene messo a repentaglio la propria identità, la propria individualità, e quindi una sorta di anche personale realizzazione viene meno, e quindi poi si creano le cosiddette frustrazioni o i malesseri. E questo è quello che non fa bene sicuramente in nessun tipo di rapporto, in nessun tipo di legame.

pensiamoci un po', se noi siamo delle persone, ci sentiamo delle persone realizzate sul lavoro, magari nel nostro mondo, insomma, in ambito sociale, in qualsiasi contesto in cui ci troviamo, e quindi siamo a nostro agio, di sicuro chi ci affianco ha più piacere di interagire con noi e sta meglio con noi, no? Ad esempio, diventa, io penso, un partner, un compagno, una compagna, e al tempo stesso un genitore soddisfatto dal proprio mondo personale. E questa sorta di magia che viene data appunto dalla gratificazione anche di ambiti fuori dal proprio nucleo, magari familiare, della propria coppia, insomma, di sicuro si riportano uno stato di benessere, di serenità, di beatitudine, anche poi all'interno del proprio duo, della propria coppia, della propria famiglia. Ad esempio, pensiamo a un genitore soddisfatto. Beh, sicuramente un genitore soddisfatto, perché anche Love in the World parla di genitori, di amore verso i figli, no? L'abbiamo detto poco fa. Un genitore soddisfatto è un ottimo esempio per un figlio che a suo modo cercherà la propria strada per fare come il padre o la madre, e quindi essere determinato o determinata, ovviamente, a imporsi nel mondo, in questa società, per la sua attitudine e le sue qualità. Ecco perché è così importante non dimenticare mai che saremo anche in coppia, ma innanzitutto siamo individui, ed è un qualcosa di così delicato, così prezioso, che va tutelato sempre.

0: Meraviglioso! Bene, ben arrivati, un'altra puntata di Dolce Alice Live. Succede anche questa, Dolce Alice Live, succede che ci si emoziona già in partenza, immaginate poi andando avanti quello che può succedere. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, il ragazzaccio di turno Brian Bellet. Un ringraziamento anche alla nostra redazione Alessandra Sassa, poi naturalmente con noi. Stanno zitti perché non li sto presentando, perché capisci, che stanno aspettando in là. Beh, è normale, no? Patrizia, c'è lì?
1: Ai, eccola. Che dolore di panza.
0: Sì.
1: Dammi il 5. Senza preparare, senza le cose che le prepariamo.
0: Normale,
1: ma siamo così telepatici, io e Gianni.
0: È vero.
1: Proprio siamo,
0: allora,
1: telepatici.
0: Gianni e Patrizia con noi. Brian, per favore.
1: Salve a tutti.
0: Abbassa perché non ok, grazie. Allora, ben arrivati anche a Gianni e Patrizia, tutta la squadra è pronta.
2: Grazie.
0: Daremo una notizuola più tardi molto importante per quanto riguarda Dolce Alice Live, ed è una cosa che succederà dal 1° di maggio al 30 di settembre. Ve la diremo poi, bella, una cosa bella. Siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante per quanto riguarda naturalmente quest'estate. Allora, noi partiamo. State lì, fate i bravi, perché partiamo con Remember When, Alan Jackson.

0: Toccami in, cioè, toccalo, touch me in the morning, toccami in mattinata, svegliandomi, toccami, capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi, diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei
2: lascia
1: pronta?
2: Stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia, che, guarda, mi fai venire un'angoscia veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista. Si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè, veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la SAS.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti i radioascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: piacere tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è: si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo modo. Perché tanto gli amici di Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo, un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte, cioè, veramente
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi certo, noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Certo. Questo, d'altra parte, è il lavoro anche degli uffici stampa. Il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua, appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente, certo, ancora quando si è poi titolari, ovviamente, di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu, c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato o domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero,
3: sì,
1: però
3: è il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora, Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale, veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro, ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie, sappi che se eravamo io, appunto, quest'altro Salvo, insomma, abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore, ma tu non sei soltanto questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampa, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, insomma, non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con l'MP,
3: sì, diciamo,
1: Film.
3: Che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali,
1: sì,
3: con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026, per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che ha ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, in subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimi. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa, sì, risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa, sì, far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi,
1: certo,
3: non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto, per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda, considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso, certo, vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati, perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, non voglio far polemiche, o perché magari non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico, ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza. Ecco, oggi come oggi, c'è questo spirito che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì. C'è ancora,
1: meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati,
1: certo,
3: di magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti, sì, o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari. Uh-huh. Ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: allora di essere un protagonista o un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, cioè, no, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no, e poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?

0: non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'area di cambiamenti, ecco, un'area che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli. Mm-hmm.
1: Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene da pensare un po'.
0: Artisti, sì. Gli artisti di oggi sono totalmente diversi.
1: Sì.
0: Hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato,
1: sì,
0: totalmente il mondo dell'arte in generale. 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi. Cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo, si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi è diventato tutto digitalizzato.
1: Sì.
0: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto a noi uffici stampa, a vecchio giornalismo,
1: sì,
0: che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse, quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale.
1: Certo.
0: Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. Quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione affascina il mondo artistico.
1: Certo. Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
0: Allora, la musica, sia da protagonista che da dietro le quinte, è stato comunque un cambio importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte,
1: certo,
0: con qualifica di autore e produttore.
1: Certo.
0: È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato durante la mia carriera di fotoreporter, tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare,
1: sì,
0: e ai tempi ci riuscii,
1: sì,
0: ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mia Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino.
1: Sì.
0: Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti.
1: Direi,
0: è stato
1: di
0: autore,
1: sì,
0: di molti molti brani di personaggi big della musica, sì, italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi
1: hai detto un nome che tu lo sai che la Sassa piace tantissimo.
0: Esatto. E quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino,
1: sì,
0: del cantautorato. Scrivessi più che altro anche dei brani,
1: sì,
0: sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicendarsi nella quotidianità della giornata,
1: certo,
0: del singolo comune mortale, mettiamola così.
1: E questo Il Figlio di Tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso poi andremo ad ascoltarlo.
0: Allora,
1: insieme.
0: Il Figlio di Tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid.
1: Sì.
0: Sai, durante il Covid, a nostro discapito, purtroppo siamo stati tutti limitati, e in un certo senso a far fuoriuscire le nostre doti, ci siamo bloccati un po' tutti, però lo stesso, appunto, con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto, come mi dicevo poc'anzi, che io sono molto determinata come persona. Diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino, proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, il figlio di tutti. Grazie Salvo.
0: Grazie a voi.

0: che atmosfera che siamo riusciti a dare.
1: Una bella atmosfera. L'atmosfera natalizia, Patrizia.
2: Natalizia. Ancora ce ne vuole.
1: No, ma magari, guarda.
2: Però, sì.
1: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so il perché.
2: No,
1: preferisco la primavera che sì, quel calduccio, ma proprio sì, il frescolino, non c'è quell'afalo.
2: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, anche perché ma poi sì, quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
1: Allora, no, ma poi no.
2: Dimmi, c'è il condizionatore, c'è il condizionatore, no, c'è il condizionatore.
1: I condizionatori fanno male, e poi succede che ti picchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta?

0: No? E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora, però io amo questo periodo, marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Anche maggio è bello. Sì.
0: Ecco, fermiamoci a maggio, bello, la temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo, per me la tranquillità è enorme, farebbe bene alla salute. Quei 20 gradi fissi tutto l'anno sarebbe
1: no, 20
0: una...
1: gradi no, di più. Se 25, no, 25.
2: Viva maggio, viva settembre.
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
2: Sì,
1: e si
2: settembre si sta anche bene.
0: Ma perché questo uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: No, siccome vedo che tutti e due messi insieme non hai capito una cippa.
0: Ma come no? Stiamo facendo un discorso.
1: Stiamo parlando. I meteorologi stiamo facendo.
2: I meteorologi.
0: Certo.
2: Se vi chiedo dove si trova Andromeda, nemmeno lo sapete voi.
0: Allora.
1: In cielo.
2: In cielo. Pure Gesù Cristo in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della
1: delle
0: parte
1: stagioni.
2: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sai.
1: Aspetta,
2: che è una galassia.
1: È una galassia
0: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma c'entra. Guarda, ti dicono
2: quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: -27, va bene, così stai zitto.
2: -27, ma che stai che ti sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
0: Ma chi se ne frega? Ma chi? Cioè,
2: immagini Max lassù. Ah, un cetriolo. No.
1: Ma no, guardate, vi voglio dirvi una curiosità.
0: Muori.
1: Il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026 verranno testati i primi habitat spaziali gonfiabili.
0: Sì.
1: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio. Spazio.
0: Ci si può fare, vedo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone, però vabbè, sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian, mamma mia. No, sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla
1: Ma Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando delivero perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
1: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa. Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
0: Mamma mia, patite virali CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu e il conto della clinica. Sto scherzando, chiaramente. Tasty Brothers a Dolce Dice Live!
2: Ma che ne so.

tante belle notiziole, anzi dobbiamo dare, cari amici e cari amiche, la mail che non abbiamo ancora dato, è dolcealicelive@gmail.com. Fate i bravi, scrivete, perché è importante, perché vi dovete scegliere voi il vostro Vintage Italy, che tra molto avremo, mi raccomando, fatelo, perché noi ci

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: pizza? Allora ragazzi, ci siete? Ci siete? Ci siete dalla parte di là?
1: Certo che sì, certo che sì.
0: Ah, meno male, no, perché ho avuto dei problemi, dei dubbi. Ho sentito prima che sparlocchiavi di due chat, due... Dai zitto! Perché ubraia che diventava amata. Comunque, vabbè, sono cose belle che succedono quando si è in diretta, cari amici e cari amiche. Allora, Patti, senti... dove sei? Non ti vedo più. Non ti vedo. Eccola. No, lei non la sento però. Lei non la sento. No, lei non la sento. Non si sente la Patti, ma si sente Gianni. Gianni, puoi parlare?
1: 1, 2, 3.
0: Tu sì, tu sì, ma la Patti no.
1: Come no?
0: No, assolutamente.
2: Adesso mi senti? Adesso mi senti?
0: Ora sì, ora sì, ora sì, ora sì. Ragazzi, ma quante...
2: Devo spostare. Tu per avermi chiamato vuol dire che vuoi qualcosa da me?
0: Sì, è una notiziola, se tu ce l'hai noi optiamo per
2: Alessandra, sì. Airlines, come l'hai soprannominata settimana scorsa tu, e mi ha mandato un sacco di notizie oggi, un sacco, ma un sacco, le ho anche un po' spulciate un po', vediamo quelle che erano più interessanti.
0: Ok, va bene.
2: Allora, ci sono delle bici, delle biciclette che si autoriparano. Vorrei una macchina così io, se possibile.
0: Sicura?
2: È stata lanciata una nuova lega metallica per telai di biciclette che, se graffiata o leggermente ammaccata, si rigenera grazie all'esposizione al calore del sole. Quindi basta parcheggiare la bicicletta sotto il sole, non solo si abbronza,
0: sì,
2: ma si ripara.
0: Sì, addirittura, mamma mia, che cose meravigliose che inventano. Ma guarda, sinceramente
1: per le persone non vale sta roba, che si riparano pure le persone.
2: No, ancora no.
0: Ancora no, magari.
2: Guarda, io sempre con sti social, sai, si gira. Su TikTok mi sembra di aver visto, ci sono vari video che vengono creati con l'intelligenza artificiale. Ho visto un video un paio di mesi fa, or sono, dove era un macchinario grande più o meno come due cabine telefoniche, dove entrava una donna in carne, diciamo un po' cicciottella, da una porta, e usciva dalla porta opposta, bella, magra. Ho detto, io dov'è sta macchina?
1: Ma c'erano i rulli con la vetrata,
2: non lo so.
0: La levigavano dalle parti.
2: Sai le donne che sono in carne, che vorrebbero dimagrire?
1: Cioè, all'istante?
2: All'istante, entra là ed esce dall'altra bella, formosa, 90, 60, 90, con le misure proprio. Ho detto, dove esiste sta macchina? Dov'è?
0: Bene, continuiamo con la grande bella musica. Arrivano i Genesis.

0: Phil Collins, il grandissimo Phil Collins, quando suonava la batteria ancora in maniera fortissima, bellissima, eccezionale. Loris, sei pronto? Che ti vedo. Loris, non ti vedo, ci sei? Loris.
1: Senti Max, ma è inutile che ogni volta ti agiti.
0: Ci sei?
1: Ma sei pronto, sei pronto. Sono qua. Ma non mi vedi? Sono qua in regia.
0: Non ti vedo perché
1: con i tuoi amici della regia. Ma sono tutti tranquilli, i tuoi colleghi, i conduttori che sono con te. L'unico agitato sei sempre tu. Sono qua. Anzi, vogliamo ascoltare la pillola della settimana?
0: Ascoltiamo la pillola della settimana. Comunque ti ribadisco che sei un pirla, guarda. Stai al buio, stai.
2: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
1: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

1982. Classic. Adrian Gurwitz. La canzone classic di Adrian Gurwitz nasce dal desiderio di esprimere la dipendenza da un amore perduto e la frustrazione di non riuscire a immortalare l'essenza di una relazione passata, che si cerca di definire come un classico.

0: Classic 1982, Adrian Gurwitz. La radio è il teatro della mente. I classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Loris, ma non scappare come al solito, mamma mia, che sei angosciante. Rientra dentro un attimo. Ce la fai?
0: No, questa volta niente coffee time, anche perché sei molto agitato. Quindi colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Dolce Dice Live e naturalmente la produzione, gli speaker, la redazione.
1: Fai tutto
0: noi
1: te.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Ma fermati,
0: Brian, vieni via con me.
1: Ma

0: quelli, visto se, no, questa volta però devo essere sincero, devo essere sincero, Gianni e Patrizia, ha salutato, è tornato indietro.
1: Ah, è tornato,
2: se l'ha portata la dentiera?
0: Non lo so, ho visto, c'aveva verde in bocca, non so se ha messo quella fluorescente.
1: Ma i bulloni della dentiera
0: quelli, quelli non lo so, quelli sicuramente avrà fatto altre cose, io non so, non so che combina quell'uomo.
2: Allora, che ci, se ci ascolta
1: ci fucila come
2: ci
1: minimo,
2: ci manda a quel paese.
0: Ma l'ha già fatto prima di uscire, Patrizia, non ti preoccupare.
2: A me,
0: certo, non a voi sicuramente. Voi vi ha salutato, ma il sottoscritto non lo saluta sicuramente, perché lo distruggo psicologicamente. Tra non molto finisce Dolce Alice Live, ed è stata anche questa una puntata, poi ve la racconteremo settimana prossima. Ora non abbiamo più
1: a livello tecnico
0: abbiamo avuto qualche problemino.
1: È colpa di Patrizia all'inizio, quello che ha detto.
2: Non è vero, io non sono una cucca.
0: No, è colpa tua, perché hai detto la bolletta, questo e l'altro.

0: diretta. Fatti, scusami se ti disturbo mentre fai la settimana enigmistica.
1: Mi faccio i cazzi miei, sì.
0: Sì, infatti perché siamo qua alla Parmalat. Allora, c'è la notizia?
1: Sì, certo che c'è un'altra notizia prima di chiudere la do. Allora, guarda, no, normalmente si dice che ci sia un uccello che viene soprannato. Viene detto che sia ladro, la gazza ladra.
0: Aspetta, all'inizio della frase hai detto sì, ora la do, poi dopo parli di uccelli, fai tu,
1: Sì, guarda, la gazza ladra.
0: Vabbè, sì.
1: È un uccello, che cos'è?
0: Sì, va bene.
2: Certo che questi mezzi termini che utilizzi. Già. Dire tu la notizia, dici allora, la do, la gente do. Dice
1: allora, do la notizia, ecco. Ci sono degli animali che sono ladri, soprattutto quelli più conosciuti è la gazza ladra. Però ci sono anche degli scoiattoli ladrungoli, scoiattoli cyber vengono soprannominati. In un sobborgo di Londra uno scoiattolo è diventato l'incubo dei corrieri, ha imparato ad aprire i pacchi lasciati davanti alle porte. La cosa assurda, non cerca cibo, ma ruba solo oggetti lucidi o piccoli gadget elettronici, hai capito? Cellulari.
0: Sì. I computer, queste cose che rubano, no? È normale.
1: I residenti li trovano poi incastrati nei rami degli alberi, hai capito?
0: Ora, certo, dai, io certo. Allora mi manca più.
2: Il scoiattolo pensa, lo fa la gente, lo posso fare.
0: Ora aspetta, mi manca più di vedere uno scoiattolo con un portatile in mano, poi ho visto tutto.
1: Sì, si collega su Tinder, penso.
0: No, lo sai dove?
1: Subadoo.
0: No, Subadoo. Subadoo.

0: Ciao, ciao pa chi, ciao pa là. Allora, lo so,
1: stavo dicendo a Gianni.
0: Ma che Max, minchia!
1: Parla arabo!
0: non ero io. Erano in Mars, 1986. Finisce Dolce Alice Live. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, che deve poi, a parte sopportare noi tre, poi deve sopportare la Sassa, poi deve sopportare Loris, gli ospiti, poverino. Grazie Patrizia e Gianni.
2: Grazie a te Max, grazie ai radioascoltatori e a tutti quanti.
1: E grazie Brian, devono fare santo solo per sopportare tuo padre.
0: Sì, sì, no. Lo sai cosa ha risposto? Grazie al... capito? Ciao ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con il già fartaticon, dice.

Buonasera a tutti quanti voi da Chico Catenacci, partenza strappo, sì dai, partenza strappo soltanto per dire a quei pochissimi che ancora non lo sanno che nel weekend abbiamo le sette chiavi del ritmo, ovvero la crema della nostra graduatoria, 7 di JK7, Only Dance, tutti i giorni in FM o sul web, dove vi pare, sul DAB, digitale terrestre, ogni device attualizzato e buono. L'importante è che siamo che si sia on air anche sulla vostra emittente del cuore, sulla vostra antenna di fiducia. Questa era per partire a strappo, lunga introduzione direi, però insomma dai, posizione numero 7, Molella, Buster Keaths and Maisolei and It Goes Like.

fino all'ultima goccia, manco a dirlo. E allora, and it goes like. Beh, insomma, se fino all'ultima goccia devi anche aspettarla, non è che proprio com'è la scolatura, i belli di natura, no?

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Assolutamente, più che assolutamente siamo arrivati in fase weekend. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle Isole Canarias è tutto, ciao. It's fun to me.